singhiozzi non mi fan cambiare idea. Come dice Verlaine al vento malvagio, son venuto a dirti